Saranno, sorrivo morimaino, avvino, avvano a sotto a sé, avvano sotto a sé, avvano a chi lo sotto, mi sotto a sé, avvano a salire a sé.